Sarvam cha mahi pashyati tasyaham na pranashyami sachamena pranashyati. Sachamena pranashyati. Sachamena pranashyati.